li wa yukhutbul abni yudafay ndul kemam na sante yalla mi ma fay khutbu mat mudima may di fay ay di dakh ci moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul

lamadaxam ni ma yekke di yor ci loxom di ma xamal di soram di be ci wetin ma di dom ki ma gisee lamadaxam

ma ñu nek seigne modou jeuf ci daano touba ndiarem ndong seigne modou ablaye manani ba di la ziar di la ñaanal jam ñu rek mbolé mbokk touba ndiarem ma ngi len ziar ba di la ñaanal ko di jam ay ñu lay ziar nak baye modou jeuf ci baghdad de dik ziar ak mbolé mbokk baghdad de nek baye le monsieur abdou khadir maike ma ngi ziar ak mbolé mbokk baghdad di len ziaré ba ay ñu nanak mbolé mbokk mbadiane katcha xewle seigne ma ngi ni ba ta di len ziar di la ñaanal jam